0: is PMN Language News with PMN Samoa.
1: E toi fa tano fa tu le pae man malo sa mo lo fa fong mal nei tu la tano fa lava ma lo le soifu manuia. Alo mai lo mau si mai fa fonga e telefonia las fraile. A so lima yuni lua felus fulono a le lima tolita si PI PMN i Aotearoa. Na fa alia so sa ye te ali ita